0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La benedizione della Torre di Gesù nella chiesa della Sagrada Famiglia, uno dei momenti più toccanti della visita del Papa a Barcellona. Il pontefice prima del rito aveva pregato sulla tomba di Antoni Gaudí, architetto che progettò la chiesa simbolo del capoluogo catalano. Ricorre quest'anno il 100° anniversario della morte dell'artista. Donald Trump ha avuto oggi una riunione nella Situation Room della Casa Bianca per parlare di potenziali nuovi attacchi all'Iran, lo riporta Axios. Il presidente valuta un'operazione su larga scala di breve durata per spingere Teheran al negoziato. Un accordo duraturo per porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti non può essere raggiunto attraverso minacce, intimidazioni e l'uso della forza, è quanto detto l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Iravani. E la guerra in Medio Oriente, le pressioni inflazionistiche hanno pesato sui mercati, chiusura in calo a New York con Wall Street, dove il Nasdaq ha perso l'1,98, lo Standard & Poor's 500 l'1,61, il Dow Jones flat invece dell'1,87%. In Russia, nuovo smacco per Vladimir Putin. L'Ucraina ha annunciato di aver colpito un impianto militare del nemico a 1000 chilometri dal confine con il supermissile denominato Flamingo. Sempre tensione infine in Irlanda del Nord dopo le violenze antimigranti a Belfast negli ultimi giorni seguite all'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Starmer definisce inaccettabili i disordini e invia rinforzi da Londra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale del 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle peggiori. Ci sono anche 3 neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Questa mattina è iniziato il trasloco dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. I 3 bimbi sono nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da domattina, a partire dalle 8, sarà operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'estate il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, dice il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Calcio Serie B, Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia. Il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione. I campani restano in B. Addio dunque speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La benedizione della Torre di Gesù nella Chiesa della Sagrada Famiglia, uno dei momenti più toccanti della visita del Papa a Barcellona. Il pontefice prima del rito aveva pregato sulla tomba di Antoni Gaudí, architetto che progettò la chiesa simbolo del capoluogo catalano. Ricorre quest'anno il centesimo anniversario della morte dell'artista. Donald Trump ha avuto oggi una riunione nella Situation Room della Casa Bianca per parlare di potenziali nuovi attacchi all'Iran, lo riporta Axios. Il presidente valuta un'operazione su larga scala di breve durata per spingere Teheran al negoziato. Un accordo duraturo per porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti non può essere raggiunto attraverso minacce, intimidazioni e l'uso della forza, è quanto detto l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Iravani. E la guerra in Medio Oriente, le pressioni inflazionistiche hanno pesato sui mercati, chiusura in calo a New York con Wall Street, dove il Nasdaq ha perso l'1,98, lo Standard & Poor's 500 l'1,61, il Dow Jones flette invece dell'1,87%. In Russia, nuovo smacco per Vladimir Putin. Ucraina ha annunciato di aver colpito un impianto militare del nemico a 1000 chilometri dal confine con il supermissile denominato Flamingo. Sempre tensione infine in Irlanda del Nord dopo le violenze anti-migranti a Belfast negli ultimi giorni seguite all'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Starmer definisce inaccettabili i disordini e invia rinforzi da Londra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale del 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle peggiori. Ci sono anche 3 neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Questa mattina è iniziato il trasloco dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. I 3 bimbi sono nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da domattina, a partire dalle 8, sarà operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'estate il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, dice il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Calcio Serie B, Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia, il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione, i campani restano in B, addio dunque speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La benedizione della Torre di Gesù nella Chiesa della Sagrada Famiglia, uno dei momenti più toccanti della visita del Papa a Barcellona. Il pontefice prima del rito aveva pregato sulla tomba di Antoni Gaudí, architetto che progettò la chiesa simbolo del capoluogo catalano. Ricorre quest'anno il 100° anniversario della morte dell'artista. Donald Trump ha avuto oggi una riunione nella Situation Room della Casa Bianca per parlare di potenziali nuovi attacchi all'Iran, lo riporta Axios. Il presidente valuta un'operazione su larga scala di breve durata per spingere Teheran al negoziato. Un accordo duraturo per porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti non può essere raggiunto attraverso minacce, intimidazioni e l'uso della forza, è quanto detto l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Iravani. E la guerra in Medio Oriente, le pressioni inflazionistiche hanno pesato sui mercati, chiusure in calo a New York con Wall Street, dove il Nasdaq ha perso l'1,98, lo Standard & Poor's 500 l'1,61, il Dow Jones flat invece dell'1,87%. In Russia, nuovo smacco per Vladimir Putin. L'Ucraina ha annunciato di aver colpito un impianto militare del nemico a 1000 chilometri dal confine con il supermissile denominato Flamingo. Sempre tensione infine in Irlanda del Nord dopo le violenze antimigranti a Belfast negli ultimi giorni, seguite all'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Starmer definisce inaccettabili i disordini e invia rinforzi da Londra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale del 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle peggiori. Ci sono anche 3 neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Questa mattina è iniziato il trasloco dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. I 3 bimbi sono nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da domattina, a partire dalle 8, sarà operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'estate il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza, che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, dice il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Calcio, Serie B, Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia. Il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione. I campani restano in B. Addio, dunque, speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: piove a giugno.
1: Per te
0: il sorriso degli umani,
1: e per te un'aranciata fresca,
0: per te lo scodinzolo dei cani,
1: e per te il colore delle foglie,
0: la forma strana delle nuvole,
1: e per te il succo delle mele,
0: e per te il rosso delle fragole.

tutto nel centro. Le 8 di mattina è per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, è per te una maglietta a righe,

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La benedizione della Torre di Gesù nella Chiesa della Sagrada Famiglia, uno dei momenti più toccanti della visita del Papa a Barcellona. Il pontefice prima del rito aveva pregato sulla tomba di Antoni Gaudí, architetto che progettò la chiesa simbolo del capoluogo catalano. Ricorre quest'anno il 100° anniversario della morte dell'artista. Donald Trump ha avuto oggi una riunione nella Situation Room della Casa Bianca per parlare di potenziali nuovi attacchi all'Iran, lo riporta Axios. Il presidente valuta un'operazione su larga scala di breve durata per spingere Teheran al negoziato. Un accordo duraturo per porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti non può essere raggiunto attraverso minacce, intimidazioni e l'uso della forza, è quanto detto l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Iravani. E la guerra in Medio Oriente, le pressioni inflazionistiche hanno pesato sui mercati, chiusura in calo a New York con Wall Street, dove il Nasdaq ha perso l'1,98, lo Standard & Poor's 500 l'1,61, il Dow Jones flat invece dell'1,87%. In Russia, nuovo smacco per Vladimir Putin. Ucraina ha annunciato di aver colpito un impianto militare del nemico a 1000 chilometri dal confine con il supermissile denominato Flamingo. Sempre tensione infine in Irlanda del Nord dopo le violenze antimigranti a Belfast negli ultimi giorni seguite all'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Starmer definisce inaccettabili i disordini e invia rinforzi da Londra. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale del 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle peggiori. Ci sono anche 3 neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Questa mattina è iniziato il trasloco dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. I 3 bimbi sono nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da domattina, a partire dalle 8, sarà operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'estate il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, dice il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Calcio Serie B, Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia, il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione, i campani restano in B, addio dunque speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

What a difference a day made. And the difference is you.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osare.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La benedizione della Torre di Gesù nella chiesa della Sagrada Famiglia, uno dei momenti più toccanti della visita del Papa a Barcellona. Il pontefice prima del rito aveva pregato sulla tomba di Antoni Gaudí, architetto che progettò la chiesa simbolo del capoluogo catalano. Ricorre quest'anno il centesimo anniversario della morte dell'artista. Donald Trump ha avuto oggi una riunione nella Situation Room della Casa Bianca per parlare di potenziali nuovi attacchi all'Iran, lo riporta Axios. Il presidente valuta un'operazione su larga scala di breve durata per spingere Teheran al negoziato. Un accordo duraturo per porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti non può essere raggiunto attraverso minacce, intimidazioni e l'uso della forza, è quanto detto l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Iravani. E la guerra in Medio Oriente, le pressioni inflazionistiche hanno pesato sui mercati, chiusure in calo a New York con Wall Street, dove il Nasdaq ha perso l'1,98, lo Standard & Poor's 500 l'1,61, il Dow Jones flette invece dell'1,87%. In Russia, nuovo smacco per Vladimir Putin. L'Ucraina ha annunciato di aver colpito un impianto militare del nemico a 1000 chilometri dal confine con il supermissile denominato Flamingo. Sempre tensione infine in Irlanda del Nord dopo le violenze anti-migranti a Belfast negli ultimi giorni, seguite all'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Starmer definisce inaccettabili i disordini e invia rinforzi da Londra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale del 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle peggiori. Ci sono anche 3 neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Questa mattina è iniziato il trasloco dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. I 3 bimbi sono nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da domattina, a partire dalle 8, sarà operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'estate il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza, che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, dice il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Calcio Serie B, Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia, il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione, i campani restano in B, addio dunque speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La benedizione della Torre di Gesù nella chiesa della Sagrada Famiglia, uno dei momenti più toccanti della visita del Papa a Barcellona. Il pontefice prima del rito aveva pregato sulla tomba di Antoni Gaudí, architetto che progettò la chiesa simbolo del capoluogo catalano. Ricorre quest'anno il centesimo anniversario della morte dell'artista. Donald Trump ha avuto oggi una riunione nella Situation Room della Casa Bianca per parlare di potenziali nuovi attacchi all'Iran, lo riporta Axios. Il presidente valuta un'operazione su larga scala di breve durata per spingere Teheran al negoziato. Un accordo duraturo per porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti non può essere raggiunto attraverso minacce, intimidazioni e l'uso della forza, è quanto detto l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Iravani. E la guerra in Medio Oriente, le pressioni inflazionistiche hanno pesato sui mercati, chiusure in calo a New York con Wall Street, dove il Nasdaq ha perso l'1,98, lo Standard & Poor's 500 l'1,61, il Dow Jones flette invece dell'1,87%. In Russia, nuovo smacco per Vladimir Putin. L'Ucraina ha annunciato di aver colpito un impianto militare del nemico a 1.000 chilometri dal confine con il supermissile denominato Flamingo. Sempre tensione infine in Irlanda del Nord dopo le violenze antimigranti a Belfast negli ultimi giorni, seguite all'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Starmer definisce inaccettabili i disordini e invia rinforzi da Londra. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale del 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle peggiori. Ci sono anche 3 neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Questa mattina è iniziato il trasloco dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. I 3 bimbi sono nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da domattina, a partire dalle 8, sarà operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'estate il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza, che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, dice il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Calcio, Serie B, Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia. Il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione. I campani restano in B. Addio, dunque, speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Flash di Radio Norba. Radio Norba.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa. Oggi neanche mi difendo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Nella notte nuove ondate di raid americani contro obiettivi in diverse aree dell'Iran. I Pasdaran hanno risposto attaccando basi statunitensi nel Golfo. Allarmi antiaerei in Bahrain e Kuwait che si sta difendendo contro bersagli ostili. Trump minaccia altri bombardamenti se Teheran non accetterà un accordo. Le crisi internazionali oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Ieri intervenendo all'Assemblea di Confcommercio, la Premier ha ribadito la linea fiscale del governo. No alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. Il governo vara due decreti sull'intelligenza artificiale, entra nel curriculum formativo dei licei. Le forze dell'ordine potranno usarla, ma con le dovute garanzie, assicura il ministro dell'Interno Piantedosi. Non sarà un grande fratello. Previsto un nuovo reato per punire chi omette le misure di sicurezza. A Belfast, seconda notte di proteste anti-immigrazione scoppiate dopo che un rifugiato sudanese ha accoltellato un uomo di 40 anni. In arrivo 200 agenti a supporto delle forze locali, disordini anche a Glasgow e a Edimburgo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il ventenne argentino fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate lo scorso 26 maggio alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Era stato bloccato a Bardonecchia, a Torino, mentre rientrava dalla Spagna, dove era fuggito. Il mondiale di calcio si apre stasera senza l'Italia per la terza volta consecutiva in un'edizione che coinvolge tre paesi: Messico, Stati Uniti, Canada e 48 squadre. Il match inaugurale allo stadio Sega dalle 21, Messico-Sudafrica. Il Viminale vieta la trasferta per i tifosi di Juventus e Torino per 10 giornate, in seguito agli scontri nel derby della Mole dello scorso 24 maggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale riferito al 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, dopo 4 anni di crescita l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto peggiori. L'aeroporto di Grottaglie diventerà un hub per il trasporto dei prodotti pugliesi agroalimentari e non solo. Il primo volo è previsto a settembre. L'obiettivo, conferma la Regione Puglia, è rendere quello di Grottaglie il secondo aeroporto cargo d'Italia, dopo quello di Milano. Sentiamo Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia.
3: Siamo pronti a costruire il secondo polo nazionale del cargo, quindi è un'operazione che partirà con calma, guarderà non solo al mercato della frutta, dell'ortofrutta, del pesce, ma in particolar modo anche della farmaceutica.
2: A Gallipoli quest'anno il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano, ha firmato l'ordinanza che sarà valida fino al 30 settembre. A vigilare saranno, oltre alle forze di polizia, anche gli ausiliari del traffico. È un atto necessario, ha detto il sindaco, per evitare scene poco decorose. Calcio, Serie B, Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia. Il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione. I campani restano in B. Addio dunque speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Come decir che mi parte mil la esquinita de mi hueso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Ai raid americani Pasdaran hanno risposto attaccando basi di Washington nel Golfo, allarmi antiaerei in Bahrain e Kuwait. Donald Trump minaccia altri bombardamenti se Teheran non accetterà un accordo. Le crisi internazionali oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Ieri, intervenendo all'Assemblea di Confcommercio, la Premier ha ribadito la linea fiscale del governo, no alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. Il governo vara due decreti sull'intelligenza artificiale, entra nel curriculum formativo dei licei, le forze dell'ordine potranno usarla ma con le dovute garanzie, assicura il ministro dell'interno Piantedosi, un nuovo reato punirà chi omette le misure di sicurezza. A Belfast, seconda notte di proteste anti-immigrazione scoppiate dopo che un rifugiato sudanese ha accoltellato un uomo di 40 anni, altri 200 agenti a supporto delle forze locali, disordini anche a Glasgow e a Edimburgo. Sarà il premier spagnolo Pedro Sánchez a ricevere oggi Leone XIV alla base aerea di Gando in Gran Canaria, nella terza tappa della visita apostolica del pontefice in Spagna. Ieri la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia a Barcellona. Dopo una processione sino al sagrato della chiesa, il Papa ha inaugurato con una benedizione la Torre di Gesù Cristo. Il mondiale di calcio si apre stasera senza l'Italia per la terza volta consecutiva in un'edizione che coinvolge tre paesi, Messico, Stati Uniti, Canada e 48 squadre. Si parte dal tempio sacro dell'Estadio Azteca con Messico-Sudafrica per la cerimonia parata di star per lo più sudamericane. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ci sono anche tre neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Ieri è iniziato il trasferimento dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. Le culle dei tre neonati hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da questa mattina è ufficialmente operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'anno il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, ha detto il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Arrivano nuove risorse economiche per i giochi del Mediterraneo di Taranto, circa 37 milioni di euro. Ad annunciarlo il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, che ieri ha visitato i cantieri degli impianti sportivi. Questa città sta smentendo i pregiudizi sul sud, ha detto il ministro, che è rimasto affascinato dalle piscine olimpioniche. Sono un vero gioiello, ha commentato. Iniziano oggi i mondiali di calcio, per la terza volta consecutiva non ci sarà l'Italia, delusi i tifosi che hanno scelto una nazionale alternativa da seguire. Sentiamo.
3: Proverò a simpatizzare per le squadre che hanno gli allenatori italiani.
4: Forse l'Argentina, che insomma gli argentini sono un po' simili a noi italiani, e poi voglio vedere se riescono a vincere due mondiali di fila.
5: Faremo il tifo per il Brasile, forza Angelotti.
6: Squadra preferita, direi Portogallo, per uno dei miei idoli che è Ronaldo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Raffica di raid statunitense in Iran, forse distrutto un impianto idrico. I Pasdaran sostengono di avere colpito la base aerea e il centro di comando americano di Al-Azraq in Giordania. Bahrain e Kuwait respingono droni e missili. Donald Trump valuta un blitz su larga scala se Teheran non accetterà l'accordo. No alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. E la linea fiscale del governo ribadita da Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano, ammonito la Premier, rivendicando le misure del governo contro le attività apri e chiudi. Uccide il padre 73enne con un corpo contundente, gli dà fuoco. Arrestato a Cinisello Balsamo, Milano, un uomo di 47 anni, affetto da disturbi della personalità. La Procura di Rimini fa appello contro l'assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. Per la Corte d'Assise non fu lui ad uccidere la 78enne il 3 ottobre del 2023. Sono prevalsi tanti dubbi sugli indizi raccolti contro il senegalese. Nuova notte di violenze xenofobe a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento di un tecnico radiologo quarantenne del servizio sanitario pubblico da parte di un rifugiato sudanese. La polizia ha utilizzato un cannone ad acqua per disperdere i manifestanti. In arrivo altri 200 agenti. La Coppa del Mondo del Calcio ha i nastri di partenza, la prima 48 squadre, tre paesi ospitanti. Apre stasera alle 21 Messico-Sudafrica nel mitico stadio Azteca. L'Italia, fuori per la terza volta consecutiva, sarà comunque presente con tre protagonisti in panchina: Ancelotti, Montella e Cannavaro. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ci sono anche tre neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Ieri è iniziato il trasferimento dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. Le culle dei tre neonati hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da questa mattina è ufficialmente operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'anno il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza, che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, ha detto il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Arrivano nuove risorse economiche per i giochi del Mediterraneo di Taranto, circa 37 milioni di euro. Ad annunciarlo il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, che ieri ha visitato i cantieri degli impianti sportivi. Questa città sta smentendo i pregiudizi sul sud, ha detto il ministro, che è rimasto affascinato dalle piscine olimpioniche. Sono un vero gioiello, ha commentato. Iniziano oggi i mondiali di calcio, per la terza volta consecutiva non ci sarà l'Italia, delusi i tifosi che hanno scelto una nazionale alternativa da seguire. Sentiamo.
3: Proverò a simpatizzare per le squadre che hanno gli allenatori italiani.
4: Forse l'Argentina, che insomma gli argentini sono un po' simili a noi italiani, e poi voglio vedere se riescono a vincere due mondiali di fila.
5: Faremo il tifo per il Brasile, forza Angelotti.
6: Squadra preferita, direi Portogallo, per uno dei miei idoli che è Ronaldo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica Deboni. I mediatori del Qatar per il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran hanno lasciato Teheran dopo i colloqui notturni. Intanto nuovi attacchi incrociati si sono registrati in queste ultime ore. In un raid americano su una nave commerciale al largo dell'Oman sono morti 3 marinai indiani. Trump torna a minacciare. La Repubblica Islamica mi ha chiesto di fermare i bombardamenti, ma non avremo pietà. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 2 missili balistici e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ne ha abbattuti 195. Ad affermarlo è l'aeronautica militare di Kiev. Nel sud della Russia invece è stata colpita una raffineria. 3 persone sarebbero rimaste ferite. Papa Leone in arrivo da Barcellona, sbarcherà a Las Palmas de Gran Canaria intorno alle 10.50, poi incontrerà le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti. Ieri il suo appello: non restiamo indifferenti davanti alle guerre, e invita a deporre le armature che induriscono i cuori. Orrore a Cinisello Balsamo nel Milanese, un 47enne ha cosparso il padre di liquido infiammabile dopo averlo colpito con un oggetto contundente. I carabinieri lo hanno bloccato mentre l'abitazione era avvolta dalle fiamme. Per l'anziano di 73 anni non c'è stato nulla da fare. Il figlio affetto da disturbi della personalità è stato arrestato. Il caso Epstein: Bill Gates ha testimoniato volontariamente al Congresso degli Stati Uniti. Il fondatore di Microsoft, che già a fine febbraio, dopo la diffusione di nuovi documenti, aveva definito un enorme errore la frequentazione con il finanziere accusato di abusi sessuali, ha risposto alle domande dei parlamentari sulla sua amicizia. L'audizione è stata a porte chiuse. Tutto pronto per i mondiali di calcio 2026, ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. 48 le squadre partecipanti, tra le favorite Spagna e Francia. A detenere il titolo è l'Argentina. Il match inaugurale oggi, Messico-Sudafrica, in programma alle 13 locali, le 21 in Italia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. È ufficialmente operativo dalle 8 di questa mattina il pronto soccorso del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Ieri è iniziato il trasferimento dei reparti, delle attività e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova grande struttura. Tra i primi 25 pazienti ricoverati, anche 3 neonati. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Altri 30 giorni di detenzione per Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti pugliesi della Global Sumud Flotilla fermati in Libia lo scorso 24 maggio e tuttora trattenuti. I due sono ancora in attesa di processo. Il procuratore di Bengasi avrebbe disposto il prolungamento delle indagini. Oggi previsto un presidio davanti alla prefettura di Foggia. I numerosi furti di opere d'arte e oggetti sacri registrati nelle scorse settimane nelle chiese del Salento, da Minervino di Lecce a Zollino, c'è la svolta. I carabinieri, analizzando gli annunci di vendita su web e social, hanno ritrovato le tele e le statue. Molte sono state individuate in un negozio di antiquariato di Bari, denunciato il proprietario per ricettazione. Si cercano ora gli autori materiali dei furti. Iniziano oggi i mondiali di calcio. Per la terza volta consecutiva non ci sarà l'Italia. Delusi i tifosi che hanno scelto una nazionale alternativa da seguire. Sentiamoli.
3: Proverò a simpatizzare per le squadre che hanno gli allenatori italiani.
4: Forse l'Argentina, che insomma gli argentini sono un po' simili a noi italiani, e poi voglio vedere se riescono a vincere 2 mondiali di fila.
5: Faremo il tifo per il Brasile. Forza Angelotti.
6: Squadra preferita, direi Portogallo, per uno dei miei idoli che è Ronaldo.
2: È tutto.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'Unione Europea individui una figura autorevole cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 giugno. Con gli Stati Uniti coordinamento ma non delega, aggiunge la Presidente del Consiglio. Nuova ondata di attacchi degli americani contro l'Iran, come comunicato dal presidente Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi degli Stati Uniti in Bahrain, Kuwait e Giordania. La CNN fa sapere che i colloqui tra i due paesi per raggiungere un accordo stanno proseguendo. La Russia bombarda l'Ucraina con due missili Iskander e 221 droni. Kiev colpisce una raffineria di petrolio nel territorio russo di Krasnodar, provocando un vasto incendio all'interno dell'impianto, uno dei più grandi della Russia. Tragedia familiare nel milanese a Cinisello Balsamo, dove un 73enne questa mattina è morto dopo un incendio in casa a provocare il rogo il figlio di 47 anni, che è stato bloccato dalle forze dell'ordine e arrestato. L'uomo affetto da disturbi della personalità nel 2017 era stato condannato per un altro delitto. Gli erano stati inflitti 5 anni in una struttura psichiatrica giudiziaria. Tentato omicidio a Parete, nella provincia di Caserta, dove un 60enne ha sparato con un fucile al nuovo compagno della ex fidanzata. La vittima è stata ricoverata in condizioni critiche, mentre l'uomo è stato arrestato. L'episodio si è verificato nella tarda serata di mercoledì. Iniziano oggi i mondiali di calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. L'edizione di quest'anno è la seconda ad essere ospitata da più di un paese, dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone. Dalle 21 ora italiana scendono in campo Messico e Sudafrica per la prima delle 104 partite in programma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. I numerosi furti di opere d'arte e oggetti sacri registrati nelle scorse settimane nelle chiese del Salento, da Minervino, di Lecce a Zollino. C'è la svolta. I carabinieri, analizzando gli annunci di vendite su web e social, hanno ritrovato le tele e le statue. Molte sono state individuate e sequestrate in un negozio di antiquariato di Bari. Denunciato il proprietario, si cercano ora gli autori materiali dei furti. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta alle isole Tremiti nel Gargano. Nel 2025 hanno registrato il maggior numero di violazioni, ben 88 sulle 300 accertate in tutta Italia. I dati sono stati diffusi da Legambiente. Tra le prime posizioni ci sono anche l'area protetta di Torre Guaceto nel Brindisino e quella di Porto Cesario nel Leccese. Tra gli illeciti più comuni, saccheggio dei fondali marini e pesca di frodo. Paura a Torricella, nel Tarantino, per un incendio scoppiato in un terreno vicino ad alcune abitazioni tra via Franzoso e via Lucania. Alimentato dal vento, il fronte di fuoco si è rapidamente esteso, arrivando a minacciare case, aree verdi e una struttura socioassistenziale. A spegnere le fiamme i vigili del fuoco con la collaborazione di tanti cittadini. Da oggi a domenica 14 giugno arriva a Lecce la prima edizione di Fandango Live, 4 giornate piene di cinema, libri, incontri e storie. Tra gli ospiti Alessandro Baricco, Nanni Moretti, Sergio Rubini, Valeria Solarino e tanti altri. L'inaugurazione è questa sera alle 19 nel Teatrino del Convitto Palmieri. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'Unione Europea individui una figura autorevole cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 giugno. Con gli Stati Uniti coordinamento ma non delega, aggiunge la Presidente del Consiglio. Nuova ondata di attacchi degli americani contro l'Iran, come comunicato dal presidente Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi degli Stati Uniti in Bahrain, Kuwait e Giordania. La CNN fa sapere che i colloqui tra i due paesi per raggiungere un accordo stanno proseguendo. La Russia bombarda l'Ucraina con due missili Iskander e 221 droni. Kiev colpisce una raffineria di petrolio nel territorio russo di Krasnodar, provocando un vasto incendio all'interno dell'impianto, uno dei più grandi della Russia. Tragedia familiare nel milanese a Cinisello Balsamo, dove un 73enne questa mattina è morto dopo un incendio in casa a provocare il rogo il figlio di 47 anni, che è stato bloccato dalle forze dell'ordine e arrestato. L'uomo affetto da disturbi della personalità nel 2017 era stato condannato per un altro delitto. Gli erano stati inflitti 5 anni in una struttura psichiatrica giudiziaria. Tentato omicidio a Parete, nella provincia di Caserta, dove un 60enne ha sparato con un fucile al nuovo compagno della ex fidanzata. La vittima è stata ricoverata in condizioni critiche, mentre l'uomo è stato arrestato. L'episodio si è verificato nella tarda serata di mercoledì. Iniziano oggi i mondiali di calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. L'edizione di quest'anno è la seconda ad essere ospitata da più di un paese, dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone. Dalle 21 ora italiana scendono in campo Messico e Sudafrica per la prima delle 104 partite in programma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. I numerosi furti di opere d'arte e oggetti sacri registrati nelle scorse settimane nelle chiese del Salento, da Minervino, di Lecce a Zollino. C'è la svolta. I carabinieri, analizzando gli annunci di vendite su web e social, hanno ritrovato le tele e le statue. Molte sono state individuate e sequestrate in un negozio di antiquariato di Bari. Denunciato il proprietario, si cercano ora gli autori materiali dei furti. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta alle isole Tremiti nel Gargano. Nel 2025 hanno registrato il maggior numero di violazioni, ben 88 sulle 300 accertate in tutta Italia. I dati sono stati diffusi da Legambiente. Tra le prime posizioni ci sono anche l'area protetta di Torre Guaceto nel Brindisino e quella di Porto Cesario nelle Cese. Tra gli illeciti più comuni, saccheggio dei fondali marini e pesca di frodo. Paura a Torricella, nel Tarantino, per un incendio scoppiato in un terreno vicino ad alcune abitazioni tra via Franzoso e via Lucania. Alimentato dal vento, il fronte di fuoco si è rapidamente esteso, arrivando a minacciare case, aree verdi e una struttura socioassistenziale. A spegnere le fiamme i vigili del fuoco con la collaborazione di tanti cittadini. Da oggi a domenica 14 giugno arriva a Lecce la prima edizione di Fandango Live, 4 giornate piene di cinema, libri, incontri e storie. Tra gli ospiti Alessandro Baricco, Nanni Moretti, Sergio Rubini, Valeria Solarino e tanti altri. L'inaugurazione è questa sera alle 19 nel Teatrino del Convitto Palmieri. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

però se potessi ragionarci sopra saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata. Magari se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'Unione Europea individui una figura autorevole cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 giugno. Con gli Stati Uniti coordinamento ma non delega, aggiunge la Presidente del Consiglio. Nuova ondata di attacchi degli americani contro l'Iran, come comunicato dal presidente Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi degli Stati Uniti in Bahrain, Kuwait e Giordania. La CNN fa sapere che i colloqui tra i due paesi per raggiungere un accordo stanno proseguendo. La Russia bombarda l'Ucraina con due missili Iskander e 221 droni. Kiev colpisce una raffineria di petrolio nel territorio russo di Krasnodar, provocando un vasto incendio all'interno dell'impianto, uno dei più grandi della Russia. Tragedia familiare nel Milanese, a Cinisello Balsamo, dove un 73enne questa mattina è morto dopo un incendio in casa a provocare il rogo il figlio di 47 anni, che è stato bloccato dalle forze dell'ordine e arrestato. L'uomo affetto da disturbi della personalità nel 2017 era stato condannato per un altro delitto. Gli erano stati inflitti 5 anni in una struttura psichiatrica giudiziaria. Tentato omicidio a Parete, nella provincia di Caserta, dove un 60enne ha sparato con un fucile al nuovo compagno della ex fidanzata. La vittima è stata ricoverata in condizioni critiche, mentre l'uomo è stato arrestato. L'episodio si è verificato nella tarda serata di mercoledì. Iniziano oggi i mondiali di calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. L'edizione di quest'anno è la seconda ad essere ospitata da più di un paese, dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone. Dalle 21 ora italiana scendono in campo Messico e Sudafrica per la prima delle 104 partite in programma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. I numerosi furti di opere d'arte e oggetti sacri registrati nelle scorse settimane nelle chiese del Salento, da Minervino, di Lecce a Zollino. C'è la svolta. I carabinieri, analizzando gli annunci di vendite su web e social, hanno ritrovato le tele e le statue. Molte sono state individuate e sequestrate in un negozio di antiquariato di Bari. Denunciato il proprietario, si cercano ora gli autori materiali dei furti. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta alle isole Tremiti nel Gargano. Nel 2025 hanno registrato il maggior numero di violazioni, ben 88 sulle 300 accertate in tutta Italia. I dati sono stati diffusi da Lega Ambiente. Tra le prime posizioni ci sono anche l'area protetta di Torre Guaceto nel Brindisino e quella di Porto Cesario nel Leccese. Tra gli illeciti più comuni, saccheggio dei fondali marini e pesca di frodo. Paura a Torricella, nel Tarantino, per un incendio scoppiato in un terreno vicino ad alcune abitazioni tra via Franzoso e via Lucania. Alimentato dal vento, il fronte di fuoco si è rapidamente esteso, arrivando a minacciare case, aree verdi e una struttura socioassistenziale. A spegnere le fiamme i vigili del fuoco, con la collaborazione di tanti cittadini. Da oggi a domenica 14 giugno arriva a Lecce la prima edizione di Fandango Live, 4 giornate piene di cinema, libri, incontri e storie. Tra gli ospiti Alessandro Baricco, Nanni Moretti, Sergio Rubini, Valeria Solarino e tanti altri. L'inaugurazione è questa sera alle 19 nel teatrino del Convitto Palmieri. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: persino il tuo sorriso, la sua scia, rifammelo e vai via.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'Unione Europea individui una figura autorevole cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 giugno. Con gli Stati Uniti coordinamento ma non delega, aggiunge la Presidente del Consiglio. Nuova ondata di attacchi degli americani contro l'Iran, come comunicato dal presidente Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi degli Stati Uniti in Bahrain, Kuwait e Giordania. La CNN fa sapere che i colloqui tra i due paesi per raggiungere un accordo stanno proseguendo. La Russia bombarda l'Ucraina con due missili Iskander e 221 droni. Kiev colpisce una raffineria di petrolio nel territorio russo di Krasnodar, provocando un vasto incendio all'interno dell'impianto, uno dei più grandi della Russia. Tragedia familiare nel milanese a Cinisello Balsamo, dove un 73enne questa mattina è morto dopo un incendio in casa a provocare il rogo al figlio di 47 anni, che è stato bloccato dalle forze dell'ordine e arrestato. L'uomo affetto da disturbi della personalità nel 2017 era stato condannato per un altro delitto. Gli erano stati inflitti 5 anni in una struttura psichiatrica giudiziaria. Tentato omicidio a Parete, nella provincia di Caserta, dove un 60enne ha sparato con un fucile al nuovo compagno della ex fidanzata. La vittima è stata ricoverata in condizioni critiche, mentre l'uomo è stato arrestato. L'episodio si è verificato nella tarda serata di mercoledì. Iniziano oggi i mondiali di calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. L'edizione di quest'anno è la seconda ad essere ospitata da più di un paese, dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone. Dalle 21 ora italiana scendono in campo Messico e Sudafrica per la prima delle 104 partite in programma. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. I numerosi furti di opere d'arte e oggetti sacri registrati nelle scorse settimane nelle chiese del Salento, da Minervino, di Lecce a Zollino. C'è la svolta. I carabinieri, analizzando gli annunci di vendite su web e social, hanno ritrovato le tele e le statue. Molte sono state individuate e sequestrate in un negozio di antiquariato di Bari. Denunciato il proprietario, si cercano ora gli autori materiali dei furti. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta alle isole Tremiti nel Gargano. Nel 2025 hanno registrato il maggior numero di violazioni, ben 88 sulle 300 accertate in tutta Italia. I dati sono stati diffusi da Legambiente. Tra le prime posizioni ci sono anche l'area protetta di Torre Guaceto nel Brindisino e quella di Porto Cesario nelle Cese. Tra gli illeciti più comuni, saccheggio dei fondali marini e pesca di frodo. Paura a Torricella, nel Tarantino, per un incendio scoppiato in un terreno vicino ad alcune abitazioni tra via Franzoso e via Lucania. Alimentato dal vento, il fronte di fuoco si è rapidamente esteso, arrivando a minacciare case, aree verdi e una struttura socioassistenziale. A spegnere le fiamme i vigili del fuoco con la collaborazione di tanti cittadini. Da oggi a domenica 14 giugno arriva a Lecce la prima edizione di Fandango Live, 4 giornate piene di cinema, libri, incontri e storie. Tra gli ospiti Alessandro Baricco, Nanni Moretti, Sergio Rubini, Valeria Solarino e tanti altri. L'inaugurazione è questa sera alle 19 nel teatrino del Convitto Palmieri. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Escalation in Medio Oriente con gli Stati Uniti che stanotte hanno lanciato sull'Iran 49 missili Tomahawk, colpendo obiettivi in profondità. In risposta, Teheran ha disposto la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. Trump ha annunciato ulteriori bombardamenti stasera. Settimana prossima il Consiglio europeo, oggi le comunicazioni di Meloni in Parlamento. Si scelga un negoziatore autorevole per trattare con Mosca, ha detto la Premier alla Camera. Sul Medio Oriente isolare Israele non sarebbe funzionale, sì alle sanzioni contro il ministro ebraico Ben Gvir. 18 anni da scontare ai domiciliari per Cinzia D'Alpino, la 65enne che nel settembre 2024 uccise l'uomo che l'aveva borseggiata, travolgendolo col SUV a Viareggio. La procura aveva chiesto l'ergastolo. La vittima, un marocchino di 47 anni, la famiglia ha annunciato il ricorso. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, ieri sera, tornando a casa dai suoi uffici di Cologno Monzese. Nonostante uno scontro frontale con un veicolo che ha perso il controllo, ha riportato solo qualche lieve ferita, salvato da cinture di sicurezza ed airbag. A Magaluf, località turistica vicino a Palma de Mallorca, in Spagna, un devastante incendio scoppiato in un edificio ha ucciso stamattina due persone, 24 tra feriti e intossicati. Le vittime sono state raggiunte dalle fiamme mentre scappavano per le scale, apparentemente sotto effetto di alcol. La Terra accumula troppo calore, l'allarme di 70 scienziati. Nel 2025 il riscaldamento causato dalle attività umane si è attestato a 1,37 gradi in più rispetto al periodo preindustriale. Lo scorso anno è stato il terzo più caldo mai registrato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. I numerosi furti di opere d'arte e oggetti sacri registrati nelle scorse settimane nelle chiese del Salento, da Minervino di Lecce a Zollino. C'è la svolta. I carabinieri, analizzando gli annunci di vendite su web e social, hanno ritrovato le tele e le statue. Molte sono state individuate e sequestrate in un negozio di antiquariato di Bari. Denunciato il proprietario, si cercano ora gli autori materiali dei furti. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta alle isole Tremiti nel Gargano. Nel 2025 hanno registrato il maggior numero di violazioni, ben 88 sulle 300 accertate in tutta Italia. I dati sono stati diffusi da Legambiente. Tra le prime posizioni ci sono anche l'area protetta di Torre Guaceto nel Brindisino e quella di Porto Cesario nel Leccese. Tra gli illeciti più comuni, saccheggio dei fondali marini e pesca di frodo. Paura a Torricella, nel Tarantino, per un incendio scoppiato in un terreno vicino ad alcune abitazioni tra via Franzoso e via Lucania. Alimentato dal vento, il fronte di fuoco si è rapidamente esteso, arrivando a minacciare case, aree verdi e una struttura socioassistenziale. A spegnere le fiamme i vigili del fuoco con la collaborazione di tanti cittadini. Da oggi a domenica 14 giugno arriva a Lecce la prima edizione di Fandango Live, 4 giornate piene di cinema, libri, incontri e storie. Tra gli ospiti Alessandro Baricco, Nanni Moretti, Sergio Rubini, Valeria Solarino e tanti altri. L'inaugurazione è questa sera alle 19 nel Teatrino del Convitto Palmieri. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e me.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump minaccia nuovamente l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte. Prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico, migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra. Meloni attacca l'UE, burocrati, e sull'Ucraina chiede una figura autorevole per negoziare con Mosca. Nelle comunicazioni alla Camera, prima del Consiglio europeo, la Premier ribadisce il sostegno a Kiev. Schlein la critica. Il paese è fermo, dice, nonostante il PNRR. Basta propaganda. Dopo 2 anni e mezzo, la BCE torna ad alzare i tassi. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese ogni 100.000 euro di debito. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Travolse e uccise col SUV a Viareggio l'uomo che l'aveva scippata, condannata a 18 anni, resta ai domiciliari. Cinzia Dalpino, imprenditrice balneare di 67 anni, 21 mesi fa uccise un marocchino 47enne, lo inseguì e investì più volte, poi se ne andò lasciando il corpo sull'asfalto. A Cinisello Balsamo ammazza il padre 73enne, ne cosparge il corpo di benzina e gli dà fuoco. Arrestato un uomo di 47 anni, la vittima colpita a letto con un mortaio di marmo. Il parricida ha un passato in strutture psichiatriche. Nel 2017 commise un altro omicidio in una rissa. Calcio, sarà Messico-Sudafrica dalle 21 allo stadio Azteca a dare inizio ai mondiali nordamericani. Nell'iconico stadio Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. Da domani via ai match fra Canada e Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. I numerosi furti di opere d'arte e oggetti sacri registrati nelle scorse settimane nelle chiese del Salento, da Minervino, di Lecce a Zollino. C'è la svolta. I carabinieri, analizzando gli annunci di vendite su web e social, hanno ritrovato le tele e le statue. Molte sono state individuate e sequestrate in un negozio di antiquariato di Bari. Denunciato il proprietario, si cercano ora gli autori materiali dei furti. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta alle isole Tremiti nel Gargano. Nel 2025 hanno registrato il maggior numero di violazioni, ben 88 sulle 300 accertate in tutta Italia. I dati sono stati diffusi da Lega Ambiente. Tra le prime posizioni ci sono anche l'area protetta di Torre Guaceto nel Brindisino e quella di Porto Cesario nelle Cese. Tra gli illeciti più comuni, saccheggio dei fondali marini e pesca di frodo. Paura a Torricella, nel Tarantino, per un incendio scoppiato in un terreno vicino ad alcune abitazioni tra via Franzoso e via Lucania. Alimentato dal vento, il fronte di fuoco si è rapidamente esteso, arrivando a minacciare case, aree verdi e una struttura socioassistenziale. A spegnere le fiamme i vigili del fuoco con la collaborazione di tanti cittadini. Da oggi a domenica 14 giugno arriva a Lecce la prima edizione di Fandango Live, 4 giornate piene di cinema, libri, incontri e storie. Tra gli ospiti Alessandro Baricco, Nanni Moretti, Sergio Rubini, Valeria Solarino e tanti altri. L'inaugurazione è questa sera alle 19 nel Teatrino del Convitto Palmieri. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

Ecco i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Il regalo mio.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo 2 anni e mezzo la BCE torna ad alzare i tassi. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese ogni 100.000 euro di debito, a seconda del tasso di ammortamento e della durata residua del mutuo. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Trump minaccia di nuovo l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte. Prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico, migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra. Indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Salvini, coordinatrice tecnica e coinvolta nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano Cortina, sequestrati PC e smartphone in suo possesso, al centro una turbativa d'asta sull'appalto per la cabinovia. Violento incidente per Pier Silvio Berlusconi mentre tornava a casa, illeso grazie a cinture e airbag. Ieri sera sulla provinciale Villa Santa Arcore il suo SUV procedeva in fila, una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo finendo contromano e causando il frontale. Travolse e uccise in auto a Viareggio l'uomo che l'aveva scippata, condannata a 18 anni, resta ai domiciliari. Cinzia Dalpino, imprenditrice balneare di 67 anni, 21 mesi fa uccise un marocchino 47enne, lo inseguì e investì più volte, poi se ne andò lasciando il corpo sull'asfalto. Calcio, sarà Messico-Sudafrica dalle 21 allo stadio Azteca a dare inizio ai mondiali nordamericani. Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna, da domani via ai match fra Canada e Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. I numerosi furti di opere d'arte e oggetti sacri registrati nelle scorse settimane nelle chiese del Salento, da Minervino, di Lecce a Zollino. C'è la svolta. I carabinieri, analizzando gli annunci di vendite su web e social, hanno ritrovato le tele e le statue. Molte sono state individuate e sequestrate in un negozio di antiquariato di Bari. Denunciato il proprietario, si cercano ora gli autori materiali dei furti. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta alle isole Tremiti nel Gargano. Nel 2025 hanno registrato il maggior numero di violazioni, ben 88 sulle 300 accertate in tutta Italia. I dati sono stati diffusi da Legambiente. Tra le prime posizioni ci sono anche l'area protetta di Torre Guaceto nel Brindisino e quella di Porto Cesario nelle Cese. Tra gli illeciti più comuni, saccheggio dei fondali marini e pesca di frodo. Paura a Torricella, nel Tarantino, per un incendio scoppiato in un terreno vicino ad alcune abitazioni, tra via Franzoso e via Lucania. Alimentato dal vento, il fronte di fuoco si è rapidamente esteso, arrivando a minacciare case, aree verdi e una struttura socioassistenziale. A spegnere le fiamme i vigili del fuoco, con la collaborazione di tanti cittadini. Da oggi a domenica 14 giugno arriva a Lecce la prima edizione di Fandango Live, 4 giornate piene di cinema, libri, incontri e storie. Tra gli ospiti Alessandro Baricco, Nanni Moretti, Sergio Rubini, Valeria Solarino e tanti altri. L'inaugurazione è questa sera alle 19 nel Teatrino del Convitto Palmieri. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump minaccia di nuovo l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte. Prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico. Migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra. Meloni attacca l'UE, burocrati, e sull'Ucraina chiede una figura autorevole per negoziare con Mosca. Nelle comunicazioni alla Camera, prima del Consiglio europeo, la Premier ribadisce il sostegno a Kiev. Schlein la critica. Il paese è fermo, le parole, nonostante il PNRR. Basta propaganda. Dopo 2 anni e mezzo la BCE torna ad alzare i tassi. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese, ogni 100.000 euro di debito, a seconda del tasso di ammortamento e della durata residua del mutuo. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Parla da Silva dopo l'assoluzione. Grazie alle mie mogli ho retto il carcere. Voglio restare in Italia, è un paese che mi piace, dice il senegalese, assolto per mancanza di prove dall'accusa di avere ucciso Pierina Paganelli a Rimini nel 2023. A Cinisello Balsamo ammazza il padre 73enne, ne cosparge il corpo di benzina e gli dà fuoco. Arrestato un uomo di 47 anni, la vittima colpita a letto con un mortaio di marmo. Il parricida ha un passato in strutture psichiatriche. Nel 2017 commise un altro omicidio in una rissa. Calcio, sarà Messico Sudafrica dalle 21 all'Azteca a dare inizio ai mondiali nordamericani. Nell'iconico stadio Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. 48 nazionali presenti. Da domani via i match fra Canada e Stati Uniti. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. I numerosi furti di opere d'arte e oggetti sacri registrati nelle scorse settimane nelle chiese del Salento, da Minervino, di Lecce a Zollino. C'è la svolta. I carabinieri, analizzando gli annunci di vendite su web e social, hanno ritrovato le tele e le statue. Molte sono state individuate e sequestrate in un negozio di antiquariato di Bari. Denunciato il proprietario, si cercano ora gli autori materiali dei furti. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta alle isole Tremiti nel Gargano. Nel 2025 hanno registrato il maggior numero di violazioni, ben 88 sulle 300 accertate in tutta Italia. I dati sono stati diffusi da Lega Ambiente. Tra le prime posizioni ci sono anche l'area protetta di Torre Guaceto nel Brindisino e quella di Porto Cesario nel Leccese. Tra gli illeciti più comuni, saccheggio dei fondali marini e pesca di frodo. Paura a Torricella, nel Tarantino, per un incendio scoppiato in un terreno vicino ad alcune abitazioni tra via Franzoso e via Lucania. Alimentato dal vento, il fronte di fuoco si è rapidamente esteso, arrivando a minacciare case, aree verdi e una struttura socioassistenziale. A spegnere le fiamme i vigili del fuoco con la collaborazione di tanti cittadini. Da oggi a domenica 14 giugno arriva a Lecce la prima edizione di Fandango Live, 4 giornate piene di cinema, libri, incontri e storie. Tra gli ospiti Alessandro Baricco, Nanni Moretti, Sergio Rubini, Valeria Solarino e tanti altri. L'inaugurazione è questa sera alle 19 nel teatrino del convitto Palmieri. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: And so it is just

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Dopo 2 anni e mezzo la BCE torna ad alzare i tassi. Obiettivo: evitare che l'inflazione esploda come nel 2022. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese ogni 100.000 euro di debito. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Trump minaccia di nuovo l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte. Prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico, migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra. Al Pentagono, evacuazione in corso per problemi sulla qualità dell'aria. Diversi piani e corridoi isolati, altri in fase di sgombero. La CNN parla di falso allarme. Del Dipartimento statunitense della Difesa, in azione agenti con maschere antigas e tute di protezione chimica. Indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Salvini, coordinatrice tecnica, è coinvolta nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano Cortina, sequestrati PC e smartphone in suo possesso. Al centro una turbativa d'asta sull'appalto per la cabinovia. Travolse e uccise in auto a Viareggio l'uomo che l'aveva scippata, condannata a 18 anni, resta ai domiciliari. Cinzia D'Alpino, imprenditrice balneare di 67 anni, 21 mesi fa uccise un marocchino 47enne, lo inseguì e investì più volte, poi se ne andò, lasciando il corpo sull'asfalto. Calcio: Messico-Sudafrica dalle 21 all'Azteca darà inizio ai mondiali nordamericani. Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. Da domani via i match in Canada e negli Stati Uniti. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Grave incidente sul lavoro stamani sulla strada statale 7 Terra Fragagnano nelle Cese. Un operaio di 31 anni è stato investito da un'auto mentre lavorava per lo sfalcio d'erba. Secondo la ricostruzione dell'ANAS, il veicolo avrebbe imboccato la strada contromano per cause da accertare. L'operaio è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. La Zampina di San Michele di Bari è tra i 13 nuovi prodotti iscritti dall'Unione Europea nel registro delle IGP, le indicazioni geografiche protette. Soddisfatto il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, le IGP sono la via maestra per far riconoscere il giusto valore alle nostre eccellenze. Il sud ha enormi potenzialità, un segnale positivo, aggiunto il ministro, che consolida il primato assoluto dell'Italia in Europa nel comparto agroalimentare. Bari non solo città universitaria ma anche città della conoscenza. Il comune ha firmato un accordo con Ateneo Politecnico, Centro Nazionale delle Ricerche e Istituto Agronomico Mediterraneo per una collaborazione costante, non estemporanea, tra studenti e territorio. Nei prossimi mesi il CNR avrà anche una sede unica nell'ex manifattura tabacchi del popolare quartiere Libertà. Sentiamo Cinzia Giannini del CNR.
3: Abbiamo già iniziato col territorio a lavorare nel quartiere Libertà, abbiamo appena concluso un ciclo di 44 laboratori didattici che abbiamo organizzato in tutte le scuole elementari e medie inferiori del quartiere Libertà.
2: Luna di miele lucana per la pop star Dua Lipa e il neo marito l'attore Callum Turner. Dopo le nozze celebrate in Sicilia sono stati visti a Matera per una passeggiata tra i sassi e poi a Bernalda. L'attore e la cantante sono ospiti di Palazzo Margherita all'hotel del regista Francis Ford Coppola. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra all'Iran, rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023. Credo che questo non sia un grande segnale per le nostre imprese, ha detto il presidente di Confindustria Orsini. Mi aspettavo un ribasso. Trump torna a minacciare. Questa sera colpiremo duramente. Presto prenderemo Karg, un'isola non lontana dalla costa iraniana. Il vertice del G7 in Francia la settimana prossima rappresenterà un'occasione importante per confrontarci anche con il presidente degli Stati Uniti, ha detto la premier Meloni alla Camera, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Lockdown e l'evacuazione del Pentagono sono stati causati da un falso allarme, lo riferisce la CNN. Diversi piani dell'edificio erano stati isolati, altri evacuati, per un incidente con materiali pericolosi, si era detto. Papa Leone XIV ha lanciato una corona di fiori nelle acque del porto di Arghineghin, Gran Canaria, per ricordare i migranti morti lungo la rotta atlantica tra l'Africa e l'Europa. L'omaggio richiama quello compiuto da Papa Francesco a Lampedusa l'8 luglio 2013. C'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, braccio destro del ministro Salvini, 4 in tutto gli indagati. Calcio in casa Juventus, dimissioni di Damian Comolli da amministratore delegato. Tra un'ora al via i mondiali, alle 21 fischio d'inizio per Messico-Sudafrica, nel celebre stadio Azteca. Il torneo durerà oltre un mese con 48 squadre e 104 partite. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Grave incidente sul lavoro stamani sulla strada statale 7 Terra a Fragagnano, nelle Cese. Un operaio di 31 anni è stato investito da un'auto mentre lavorava per lo sfalcio d'erba. Secondo la ricostruzione dell'ANAS, il veicolo avrebbe imboccato la strada a contromano per cause da accertare. L'operaio è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. La Zampina di San Michele di Bari è tra i 13 nuovi prodotti iscritti dall'Unione Europea nel registro delle IGP, le indicazioni geografiche protette. Soddisfatto il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, le IGP sono la via maestra per far riconoscere il giusto valore alle nostre eccellenze. Il Sud ha enormi potenzialità, un segnale positivo, aggiunto il ministro, che consolida il primato assoluto dell'Italia in Europa nel comparto agroalimentare. Bari non solo città universitaria ma anche città della conoscenza. Il comune ha firmato un accordo con Ateneo Politecnico, Centro Nazionale delle Ricerche e Istituto Agronomico Mediterraneo per una collaborazione costante, non estemporanea, tra studenti e territorio. Nei prossimi mesi il CNR avrà anche una sede unica nell'ex manifattura tabacchi del popolare quartiere Libertà. Sentiamo Cinzia Giannini del CNR.
3: Abbiamo già iniziato col territorio a lavorare nel quartiere Libertà, abbiamo appena concluso un ciclo di 44 laboratori didattici che abbiamo organizzato in tutte le scuole elementari e medie inferiori del quartiere Libertà.
2: Luna di miele lucana per la pop star Dua Lipa e il neo marito l'attore Callum Turner. Dopo le nozze celebrate in Sicilia sono stati visti a Matera per una passeggiata tra i sassi e poi a Bernalda. L'attore e la cantante sono ospiti di Palazzo Margherita all'hotel del regista Francis Ford Coppola. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ho bisogno adesso di un sogno.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il Medio Oriente. L'accordo Stati Uniti-Iran è completamente concluso, e quanto ha dichiarato poco fa il presidente americano Trump dopo aver ricevuto l'ultima proposta di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul nucleare. L'Iran precisa però è un'intesa di massima, manca il sì definitivo di Khamenei, annullati i raid americani previsti in nottata. Cambiamo argomento. Allo stadio Azteca di Città del Messico, partita inaugurale dei mondiali di calcio tra i padroni di casa e il Sudafrica, match preceduto da uno show che ha visto tra i protagonisti Shakira e il nostro Andrea Bocelli, altre due cerimonie di apertura a Toronto e a Los Angeles. Economia, la BCE alza i tassi di un quarto di punto dal 2% a 2,25% con la prima stretta da settembre 2023. La numero uno dell'Euro Tower, Lagarde, ci abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra, più aumentano, l'incremento dei tassi non aiuta nessuno, il commento di Tajani. Cronaca, condannata a 18 anni per avere travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo accusato di averla derubata. Per questo Cinzia D'Alpino, imprenditrice di Viareggio, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Per gustare la gioia della vita è necessario scendere dai piedistalli della supponenza che divide per incontrarsi nell'umiltà che affratella. Queste le parole del Papa all'omelia nella messa allo stadio di Gran Canaria, sottolineando che manca il silenzio per ascoltare in sé e nei fratelli il pulsare nascosto dell'amore. Donald Trump nomina Jay Clayton nuovo direttore della National Intelligence. La scelta segue le polemiche per la nomina di Polt a direttore interim della stessa agenzia. Chiudiamo ritornando al calcio. L'avventura di Damien Comolli alla Juventus è arrivata ormai ai titoli di coda. L'amministratore delegato era arrivato sotto la mole il 4 giugno dell'anno scorso. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Grave incidente sul lavoro stamani sulla strada statale 7 Terra a Fragagnano, nelle Cese. Un operaio di 31 anni è stato investito da un'auto mentre lavorava per lo sfalcio d'erba. Secondo la ricostruzione dell'ANAS, il veicolo avrebbe imboccato la strada a contromano per cause da accertare. L'operaio è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. La zampina di San Michele di Bari è tra i 13 nuovi prodotti iscritti dall'Unione Europea nel registro delle IGP, le indicazioni geografiche protette. Soddisfatto il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, le IGP sono la via maestra per far riconoscere il giusto valore alle nostre eccellenze. Il Sud ha enormi potenzialità, un segnale positivo, aggiunto il ministro, che consolida il primato assoluto dell'Italia in Europa nel comparto agroalimentare. Bari non solo città universitaria ma anche città della conoscenza. Il comune ha firmato un accordo con Ateneo Politecnico, Centro Nazionale delle Ricerche e Istituto Agronomico Mediterraneo per una collaborazione costante, non estemporanea, tra studenti e territorio. Nei prossimi mesi il CNR avrà anche una sede unica nell'ex manifattura tabacchi del popolare quartiere Libertà. Sentiamo Cinzia Giannini del CNR.
3: Abbiamo già iniziato col territorio a lavorare nel quartiere Libertà, abbiamo appena concluso un ciclo di 44 laboratori didattici che abbiamo organizzato in tutte le scuole elementari e medie inferiori del quartiere Libertà.
2: Luna di miele lucana per la pop star Dua Lipa e il neo marito l'attore Callum Turner. Dopo le nozze celebrate in Sicilia sono stati visti a Matera per una passeggiata tra i sassi e poi a Bernalda. L'attore e la cantante sono ospiti di Palazzo Margherita all'hotel del regista Francis Ford Coppola. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Fonti iraniane hanno definito elevate le possibilità che i più alti organi del regime di Teheran possano giungere a un'intesa con gli Stati Uniti per la fine della guerra. Le stesse fonti hanno parlato di accettazione da parte di Washington del testo proposto dall'Iran. In precedenza, agenzie di stampa iraniane vicine ai Pasdaran avevano smentito che Teheran avesse approvato alcun testo di intesa. Il presidente americano aveva parlato di accordo completamente concluso e annunciato lo stop ai raid americani su Iraq. Firmeremo molto presto l'accordo con l'Iran, forse nel fine settimana in Europa, sostiene Trump. Io non ci sarò, sarà presente il vicepresidente Vance. Cambiamo argomento allo Stadio Azteca di Città del Messico, partita inaugurale dei mondiali di calcio tra i padroni di casa e il Sudafrica, match preceduto da uno show che ha visto tra i protagonisti Shakira e il nostro Andrea Bocelli, altre due cerimonie di apertura a Toronto e a Los Angeles. 18 anni a Cinzia D'Alpino, imprenditrice di Viareggio, accusata di aver travolto volontariamente con il suo SUV e ucciso un uomo, accusato di averla derubata. La donna sconterà la pena ai domiciliari, la procura aveva chiesto per lei l'ergastolo. Chiudiamo con la Spagna, messa officiata dal Papa a Gran Canaria al termine del suo primo giorno di visita pastorale. Il pensiero del pontefice è andato ancora ai migranti che hanno perso la vita in mare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Grave incidente sul lavoro stamani sulla strada statale 7 Terra Fragagnano nelle Cese. Un operaio di 31 anni è stato investito da un'auto mentre lavorava per lo sfalcio d'erba. Secondo la ricostruzione dell'ANAS, il veicolo avrebbe imboccato la strada a contromano per cause da accertare. L'operaio è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. La zampina di San Michele di Bari è tra i 13 nuovi prodotti iscritti dall'Unione Europea nel registro delle IGP, le indicazioni geografiche protette. Soddisfatto il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, le IGP sono la via maestra per far riconoscere il giusto valore alle nostre eccellenze. Il Sud ha enormi potenzialità, un segnale positivo, aggiunto il ministro, che consolida il primato assoluto dell'Italia in Europa nel comparto agroalimentare. Bari non solo città universitaria ma anche città della conoscenza. Il comune ha firmato un accordo con Ateneo Politecnico, Centro Nazionale delle Ricerche e Istituto Agronomico Mediterraneo per una collaborazione costante, non estemporanea, tra studenti e territorio. Nei prossimi mesi il CNR avrà anche una sede unica nell'ex manifattura tabacchi del popolare quartiere Libertà. Sentiamo Cinzia Giannini del CNR.
3: Abbiamo già iniziato col territorio a lavorare nel quartiere Libertà, abbiamo appena concluso un ciclo di 44 laboratori didattici che abbiamo organizzato in tutte le scuole elementari e medie inferiori del quartiere Libertà.
2: Luna di miele lucana per la pop star Dua Lipa e il neo marito l'attore Callum Turner. Dopo le nozze celebrate in Sicilia sono stati visti a Matera per una passeggiata tra i sassi e poi a Bernalda. L'attore e la cantante sono ospiti di Palazzo Margherita all'hotel del regista Francis Ford Coppola. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smetti.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Parlando dallo studio Ovale, Donald Trump ha confermato che l'Ayatollah Khamenei, guida suprema iraniana, ha approvato l'accordo di pace con gli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto e i prezzi scenderanno, ha detto il presidente americano dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Potrebbe avvenire in Europa, dice Trump, che non sarà presente ma invierà il suo vice J.D. Vance. E poco fa l'Iran ha fatto sapere che è stata concordata la maggior parte dei punti, ma l'intesa non è ancora definitiva. Sebbene Israele non sia parte del memorandum con l'Iran, Netanyahu ha espresso comunque apprezzamento per l'impegno di Trump, in particolare sulla rimozione del materiale arricchito, lo smantellamento delle infrastrutture di arricchimento, la limitazione della produzione di missili e la cessazione del sostegno dell'Iran ai movimenti terroristici. E c'è stata una chiusura in forte rialzo a Wall Street, accelerata ulteriormente sul finale proprio dall'annuncio del presidente americano sull'accordo per l'Iran. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,79%, lo Standard & Poor's avanza dell'1,73%, il Nasdaq indice dei tecnologici del 2,54%, grazie anche al rimbalzo del settore dei chip. E la BCE ha alzato i tassi di un quarto di punto dal 2 a 2,25% con la prima stretta da settembre 2023. La presidente Lagarde dice: abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra più i tassi aumentano, incremento che non aiuta nessuno, quello deciso dalla BCE, secondo Antonio Tajani. Chiudiamo con il calcio, l'avventura di Daniel Comolia. La Juventus è già arrivata ai titoli di coda, l'amministratore delegato era arrivato sotto la mole il 4 giugno dell'anno scorso. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Grave incidente sul lavoro stamani sulla strada statale 7 Terra Fragagnano, nel Cese. Un operaio di 31 anni è stato investito da un'auto mentre lavorava per lo sfalcio d'erba. Secondo la ricostruzione dell'ANAS, il veicolo avrebbe imboccato la strada contromano per cause da accertare. L'operaio è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. La Zampina di San Michele di Bari è tra i 13 nuovi prodotti iscritti dall'Unione Europea nel registro delle IGP, le indicazioni geografiche protette. Soddisfatto il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, le IGP sono la via maestra per far riconoscere il giusto valore alle nostre eccellenze. Il Sud ha enormi potenzialità, un segnale positivo, aggiunto il ministro, che consolida il primato assoluto dell'Italia in Europa nel comparto agroalimentare. Bari non solo città universitaria ma anche città della conoscenza. Il comune ha firmato un accordo con Ateneo Politecnico, Centro Nazionale delle Ricerche e Istituto Agronomico Mediterraneo per una collaborazione costante, non estemporanea, tra studenti e territorio. Nei prossimi mesi il CNR avrà anche una sede unica nell'ex manifattura tabacchi del popolare quartiere Libertà. Sentiamo Cinzia Giannini del CNR.
3: Abbiamo già iniziato col territorio a lavorare nel quartiere Libertà, abbiamo appena concluso un ciclo di 44 laboratori didattici che abbiamo organizzato in tutte le scuole elementari e medie inferiori del quartiere Libertà.
2: Luna di miele lucana per la pop star Dua Lipa e il neo marito, l'attore Callum Turner. Dopo le nozze celebrate in Sicilia, sono stati visti a Matera per una passeggiata tra i sassi e poi a Bernalda. L'attore e la cantante sono ospiti di Palazzo Margherita all'hotel del regista Francis Ford Coppola. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Parlando dallo studio Ovale, Donald Trump ha confermato che l'Ayatollah Khamenei, guida suprema iraniana, ha approvato l'accordo di pace con gli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto e i prezzi scenderanno, ha detto il presidente americano dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Potrebbe avvenire in Europa, dice Trump, che non sarà presente ma invierà il suo vice J.D. Vance. E poco fa l'Iran ha fatto sapere che è stata concordata la maggior parte dei punti, ma l'intesa non è ancora definitiva. Sebbene Israele non sia parte del memorandum con l'Iran, Netanyahu ha espresso comunque apprezzamento per l'impegno di Trump, in particolare sulla rimozione del materiale arricchito, lo smantellamento delle infrastrutture di arricchimento, la limitazione della produzione di missili e la cessazione del sostegno dell'Iran ai movimenti terroristici. E c'è stata una chiusura in forte rialzo a Wall Street, accelerata ulteriormente sul finale proprio dall'annuncio del presidente americano sull'accordo per l'Iran. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,79%, lo Standard & Poor's avanza dell'1,73%, il Nasdaq, indice dei tecnologici, del 2,54%, grazie anche al rimbalzo del settore dei chip. E la BCE ha alzato i tassi di un quarto di punto, dal 2 a 2,25%, con la prima stretta da settembre 2023. La presidente Lagarde dice: abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra più i tassi aumentano, incremento che non aiuta nessuno, quello deciso dalla BCE, secondo Antonio Tajani. Chiudiamo con il calcio. L'avventura di Daniel Comolli alla Juventus è già arrivata ai titoli di coda. L'amministratore delegato era arrivato sotto la mole il 4 giugno dell'anno scorso. Queste le Breaking News di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Grave incidente sul lavoro stamani sulla strada statale 7 Terra a Fragagnano, nelle Cese. Un operaio di 31 anni è stato investito da un'auto mentre lavorava per lo sfalcio d'erba. Secondo la ricostruzione dell'ANAS, il veicolo avrebbe imboccato la strada contromano per cause da accertare. L'operaio è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. La zampina di San Michele di Bari è tra i 13 nuovi prodotti iscritti dall'Unione Europea nel registro delle IGP, le indicazioni geografiche protette. Soddisfatto il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, le IGP sono la via maestra per far riconoscere il giusto valore alle nostre eccellenze. Il Sud ha enormi potenzialità, un segnale positivo, aggiunto il ministro, che consolida il primato assoluto dell'Italia in Europa nel comparto agroalimentare. Bari non solo città universitaria ma anche città della conoscenza. Il comune ha firmato un accordo con Ateneo Politecnico, Centro Nazionale delle Ricerche e Istituto Agronomico Mediterraneo, per una collaborazione costante, non estemporanea, tra studenti e territorio. Nei prossimi mesi il CNR avrà anche una sede unica nell'ex manifattura tabacchi del popolare quartiere Libertà. Sentiamo Cinzia Giannini del CNR.
3: Abbiamo già iniziato col territorio a lavorare nel quartiere Libertà, abbiamo appena concluso un ciclo di 44 laboratori didattici che abbiamo organizzato in tutte le scuole elementari e medie inferiori del quartiere Libertà.
2: Luna di miele lucana per la pop star Dua Lipa e il neo marito l'attore Callum Turner. Dopo le nozze celebrate in Sicilia, sono stati visti a Matera per una passeggiata tra i sassi e poi a Bernalda. L'attore e la cantante sono ospiti di Palazzo Margherita, all'hotel del regista Francis Ford Coppola. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba!
1: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, chi lo sa. So.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.